Moeng seti le ka 23 horas di tlhatekela 30 minutos jin Carlo e Kongo Mantena Nacional go beta go fikisela nngono go ultimo journal o eng seti dinene.